0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Dai, che fai? Ti attacca il campanello, dimmi, vai a lavorare stamattina, giovedì, manca venerdì e poi è sabato, e vai, e vai, e vai.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: Buongiorno.
1: Io la sapevo così. Ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac. Tac ti tito tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
2: Buongiorno mie care mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat, il cane non voleva fare la cacca, pat. Dicevo spingi che devo andare, spingi, e niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, ciao al Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
2: Buongiorno Combriccola! Cosa dice un pescatore della sua donna? Io la amo! Ciao Federico!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
3: Gli Scombriccolati del Mattino! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque la favore è farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
2: Per dirmi rendina, il Sironi mi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao.
3: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? Boh. E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: della metropoli, in gran parte di Milano. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, la colonna di fumo era visibile anche a tanti chilometri di distanza e il comune, visto il pericolo, ribadiamo, ha consigliato ai cittadini, quelli che abitano nella zona proprio vicina all'incendio, di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One. Baby, I'm

0: Dracula!
1: Dracula!
0: Il pezzo dei Maroon 5 su Radio Number One di qualche anno fa, riascoltato questa mattina nella combricola. Vi posso dire, vi posso fare uno spoiler? Spoiler alert! Tra poco giochiamo, regaliamo due biglietti, non vi dico perché cosa, vi dico solo di fare attenzione perché tra poco appunto c'è un gioco. Detto questo, torniamo sul mantello dell'invisibilità / teletrasporto. Cosa scegliete tra uno e l'altro?
2: Buongiorno combricola, io scelgo il teletrasporto per andare in giro per l'universo a vedere se ci sono altre forme di vita. Federico, e ti telefono casa.
0: Telefono, lui è un livello superiore, sì, capito? Sì, lui non gliene frega niente. Sì,
3: è interplanetario, sì, sì.
0: Esatto.
2: L'importante è che sia niente. Inter.
3: No, questa no.
4: Ciao Sergio, ciao Pat.
3: Ciao.

0: Asmanu!
1: Buenos días! Se finisce così, a lui vabbè, niente.
2: Né invisibile né trasportato.
1: È diventato invisibile, basta, si è fermato. Tra poco giochiamo. State attenti! State attenti!

0: Olivia Dean nella sua delicatezza, la sua raffinatezza, si chiama So Easy to Fall in Love, questa canzone.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ve l'avevo detto che abbiamo dei regali per voi anche questa mattina. Radio Number One ti regala spettacoli e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per lo spettacolo di Stefano Nazzi il giovedì 16 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Che devi fa? Devi semplicemente mandare adesso WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta a questa domanda.
2: Eccola qua la domanda: quale di questi quotidiani nazionali è nato prima? Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino, Avvenire. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Figli delle stelle, il pezzo di Alan Sorrenti. Stavamo guardando Alan Sorrenti. Io e quella pettegola di Pato Romano.
1: È ancora un bell'uomo.
0: Siamo due vecchie zabette, proprio.
1: No, si tiene bene, ha 75 anni adesso l'ex ragazzo, 75.
0: Ammazzalo. Esatto,
1: avercene di Alan Sorrenti così.
0: Esatto, 1977, abbiamo detto, le grandi canzoni di Radio Number One era Figli delle stelle. Andiamo a bomba sul nostro gioco di questa mattina. Vi regaliamo due biglietti per assistere a questo spettacolo bellissimo di Stefano Nazzi al Lazzaretto di Bergen. Chi è stato il più veloce?
2: Mirko
1: con la K, attenzione, okay. Perché c'è Mirko con la C, ma lui è Mirko con la K. Ciao Mirko.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Allora, ricordiamo la domanda: quale di questi quotidiani nazionali è nato prima? Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino, Avvenire, quale?
3: Corriere della Sera.
1: Bravo. In quale anno? Devi dirci anche l'anno. No, scherzo, però
3: no.
1: Lo sai. No.
3: 1876,
1: anche Sergio
0: Mamma
1: Sironi
0: mia.
1: Non era ancora nato.
2: No, siamo coetanei io e il Corriere.
0: Esatto. Caspita, veramente, 1876, Repubblica 1976, Il Mattino 1892 e Avvenire 1968, come me, eh? Abbiamo la stessa età io e l'Avvenire.
2: Avete un Avvenire?
0: Esatto, io sono molto contenta che Mirko abbia vinto, perché Mirko partecipa a tutti i giochi ma non ce l'ha fatta mai praticamente. Vedo
3: sì, ma perché tiravo sempre a caso le risposte.
0: Ah, okay. Che ridere, cioè Mirko vai, Mirko Capperi e poi gli è andata bene con Mirko Corriere della Sera.
3: Esatto.
0: Allora, esatto. Due biglietti, due per te e chi vorrai, giovedì 16 luglio al Lazzaretto di Bergamo a vedere lo spettacolo di Stefano Nazzi, che deve essere molto bello, quindi bene, insomma, siamo contenti per te.
2: Buon divertimento, ciao.
3: Perfetto, grazie ciao. Mille a tutti, vi seguo sempre.
0: Ciao Mirko Capperi, buona giornata. Mirko Capperi mi ha fatto molto ridere, chissà qual era la domanda che prevedeva la risposta Capperi, chi lo sa, non lo sapremo mai, non importa. Oh, nel frattempo vedi che l'abbiamo chiamato delle volte, delle volte, cari miei, chiedi e ti sarà dato, quindi fate bene attenzione a quello che chiedete. Arrivano Tame Impala, number one, Dracula.

0: buongiorno. Pensa alla fidanzata del cantante di Tame Impala che gli parla così tutto il tempo. Allora lui a lei, lei parla così tutto il tempo. Dacula, buongiorno tesoro, come va stamattina?
1: Ciao, la Zanni perché ha la gola.
0: Dacula. Buongiorno, buongiorno.
2: Non si sente.
0: Ah, chiedo scusa, allora stavamo parlando, ricapitoliamo, prima del gioco stavamo parlando di mantello di invisibilità contro teletrasporto. Esatto. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa sceglierebbero, avendo queste due opportunità, quale sceglierebbero. Sentiamo.
3: Buongiorno, combricolati.
0: Buongiorno.
3: Io scelgo il teletrasporto, se a voi va bene.
0: Sì, sì.
3: Ma voglio essere trasportato in un cavo di banca.
0: Ah,
3: ok. E ritrasportato magari alle Canarie per divertirmi alle spalle di qualcuno. Scioppali!
0: Vedi, vedi, piccoli delinquentelli crescono.
2: Come nel film I maghi del crimine, in un cavo della banca.
0: Prima mi svuota il cavo e poi mi viene alle Canarie. Vai alle Bahamas, che cosa viene a fare al Canarie?
4: No. Buongiorno ragazzacci, bello il domandone di oggi, dai, il mantello dell'invisibilità sarebbe una figata, una tentazione, però scelgo il teletrasporto perché non c'è paragone.
0: Senti il programma, eh?
4: Mi avete fatto immaginare la giornata di oggi. Pranzo in lomellina, bolliti, tutte belle cose leggere, che ne so, caffè via Veneto a Roma. Ammazza caffè a Sydney, sì. Diretta ad Amsterdam per lavare via il pranzetto leggero e poi un bel bagnetto in un'isola di quelle lì, tipo dove abita la mano, le Canarie, le Bahamas, e la mia giornata sarebbe finita. Ciao ragazzi da Max.
0: Max non mi sembra un bel programmino, Come mai il caffè ad Amsterdam, la birretta ad Amsterdam, Sono la birretta ad Amsterdam.
1: Perché voi magari non lo so, no?
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni sempre agli alleati sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
2: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: finisce così anche la canzone di Annalisa che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8:06. Buongiorno!
1: Buongiorno di voi, eccoci qua. Buongiorno di voi.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto al nostro grande magazzino, pronto per tutte le offerte. Tu è venuto per cercare, ti stavo ascoltando radio, perché noi qui negozio ascoltiamo radio, no?
0: Ah, bravo.
1: Radio Nambelone.
2: Sono cinesi, quindi ascoltano Nambelone. Buongiorno, sì. Wang Chao, giusto?
1: Wang Chao, il tuo nome.
2: Sì, Wang Chao. Sto cercando, perché me l'ha suggerito la Manu Doriani, un bel mantello dell'invisibilità.
1: Non li troviamo, li abbiamo appoggiati da qualche parte, ma noi li vediamo
2: più. Ma no, dai! E quindi non vendono proprio tutto.
1: No, noi abbiamo, solo che non troviamo.
2: Vabbè, allora ho bisogno anche di una sveglia.
1: Capito, sono reparto B.
2: Reparto B? Ma mi sembrano un po' finiti.
1: No. Quello è orologio che urla.
2: Cosa fa? Chicchirichì?
1: Esatto, è un gallo. Tu metti vicino a letto, lui fa chicchirichì, stesso lavoro.
2: Vabbè, avete una ciabatta per cortesia?
1: Una ciabatta, numero?
2: Ma una ciabatta elettrica, dai.
1: Ah, scarpa concorrente, sì.
2: Senti, allora, una bilancia, mi serve una bilancia.
1: Persone o arance?
2: Per pesarmi,
1: allora
2: dai.
1: Specchio, pesa meno, costa meno. Dai.
2: Oh, mamma mia. Dai. Una cornice.
1: Per foto?
2: Ma no!
1: C'è scritto sì, però.
2: Sì, ho sbagliato riga.
1: Sì, sbagliato riga. Allora. Per foto?
2: Allora, avete una prolunga?
1: Quanto prolunga?
2: 3 metri.
1: Cammini di 3 metri con la presa.
2: Mamma mia, una candela, basta.
1: Romantica,
2: poi
1: romantico blackout.
2: Blackout.
1: Ah, romantica costa uguale.
2: Vabbè, mi arrendo, basta. Ah,
1: capito. Cosa dai, dimmi.
2: No, fai domani. Devo dirle io cosa ha capito.
1: E oggi tu compra domani.
2: Oggi non compro niente.
1: Perfetto, ecco. Come sempre, cliente soddisfatto.
2: Ma
1: però dobbiamo fare più distanza tra una riga e l'altra,
0: esatto,
1: perché sennò non vede.
0: Non vede niente.
1: Tu vuoi comprare occhiali?
0: Io voglio la sveglia che urla.
1: Te la porto domani.
0: Una bella sveglia che urla la mattina alle 5:15.

0: Carson, Lush Life su Radio Gamberone. Ha scritto un nostro ascoltatore che prima ha capito male, ha detto Radio Gamberone, ho capito bene. Nambelone. No, era Nambelone. Nambelone.
1: Se tu vuoi, noi facciamo anche dell'etro di negozio, anche l'istolante.
2: Sì, l'istolante.
0: Anche l'istolante.
2: Sì,
0: sì. Va bene, bene, ok, non avevo dubbi. E, no, Nambelone, perché il nostro amico cinese non ha la L, se no Gamberone. Allora, attenzione, cambiamo argomento.
2: Sì, parliamo di numeri da circo, verrebbe da dire, vista l'atmosfera. No, vabbè, vista l'atmosfera che
0: cos'hai, Patrizio?
2: No,
0: oggi?
2: No, sono un po' così, scombricolato. Allora, è conosciuta come la regola del 3. Allora, attenzione, perché il numero 3 ricorre da millenni ed è presente in molti ambiti, dalla mitologia alla retorica, dalla religione alla narrativa, ma anche, diciamo, nella comunicazione moderna. I geni esaudiscono 3 desideri, 3 erano i moschettieri, così come i re magi, la Santissima Trinità, le 3 grazie, poi molte altre figure della mitologia, della religione, della narrativa di ogni epoca.
1: Anche
2: a proposito,
1: anche il panettone erano 3.
2: Erano i 3 il panettone?
1: Le tre Marie,
2: certo, certo, è vero, è vero. E poi anche noi della combricola, siamo in 3. È 3 il numero perfetto, c'è la regola del 3.
0: Eccoci qua.
2: Che
1: entusiasmo la mano,
2: Porca miseria,
1: qua.
2: Veramente.
0: È 3 Marie.
2: E allora vi chiediamo, diteci 3 frasi, 3 parole, 3 desideri, insomma 3 cose riferibili in radio, non delle cose troppo pruriginose, che vi passano per la testa in questo preciso momento. Ne vogliamo sentire 3.
0: Che qualcuno mi porti subito la colazione.
2: Sì.
1: Sono troppe.
2: È una prima frase, poi?
0: È una, che qualcuno mi porti subito la colazione. Un desiderio che qualcuno mi porti la colazione.
1: Secondo lui ha detto 3 parole.
2: 3.
0: Ah, 3 parole, sì. Sole, cuore, amore. Dammi 3 parole. Sole, cuore, amore. Ah, 3 parole, devo dire. Vabbè, sole, cuore, amore. Vale. Vabbè.
2: Sì. Tu? Io ti dico soldi, vacanze e amore.
1: Cappuccio, brioche e succo d'arancia.
0: 393 444 0444. Avevo capito 3 desideri, ce ne avevo 3 lì.

0: Jelly Roll con Losers su Radio Number One. Ma che ridere questa cosa delle tre parole. Dammi tre parole.
1: Sono ancora amore.
0: I tre porcellini, sì, dice una nostra ascoltatrice, ecco.
2: È vero. La regola è nel tre, vedi? Guarda come si perpetua.
0: E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: dammi tre parole.
3: Scombricolati, vostro vichingo, vi voglio bene.
1: Grandissimo.
0: Anche noi, sono solo due, a te.
4: Anche tutto attaccato. Ciao scombriccoli. Tre parole.
2: Dai.
4: Ferie, ho fame e traffico.
2: Traffico,
4: tanto. Sono a Milano. Ciao Auro.
0: Ciao Auro, sei simpaticissimo, Auro, ti vogliamo bene. Allora, non trovo più quello.
1: No.
0: Non trovo più quello che. No, non lo trovo più. Non allora, vabbè, ce n'è un altro. Pat, bevi meno.
2: Beef de meno.
0: Ne stanno arrivando talmente tanti che faccio fatica a trovarli. Tra poco vi leggiamo tutti.
1: Io posso dire quella più bella? Le tre parole più belle? Posso?
2: Dai, su.
1: Radio Number One. Sono stato abbastanza ruffiano?
2: Sì, caro.
5: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
6: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
1: No, dimmi.
6: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
1: Scusa, ma che sfida è?
6: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
1: Sì, ho capito, ma secondo te.
6: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
1: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
6: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
1: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
6: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi.

0: Buongiorno dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Abbiamo traffico intenso sulla 4, la Milano-Brescia tra tangenziale est di Milano e viale Monteceneri direzione Torino. Corre anche sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Lainate in direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 12 direzione Genova. Abbiamo poi code sulla 35, la Brebemi tra Calcio e Chiari Ovest per un incidente con 2 km di traffico bloccato in direzione SP11. Rallentamenti anche sulle tangenziali milanesi, tangenziale nord tra allacciamento A4 e allacciamento SS36 del Lago di Como. Rallentamenti anche sulla tangenziale est allo svincolo Carugate-Brugherio nord direzione Lecco. E traffico intenso anche, spostandoci in Piemonte, sull'A55 diramazione Moncaglieri tra lo svincolo San Paolo e Torino corso Unità d'Italia. Lavori sulla 6, la Torino-Savona con rallentamenti tra Carmagnole e allacciamento tangenziale sud di Torino direzione Torino. Sulla 5 la Torino-Courmayeur all'altezza di Châtillon ci sono materiali dispersi sulla carreggiata, anche qui ci sono rallentamenti. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo traffico rallentato sulla via Ardeatina tra via della Marrana e via Don Umberto Terenzi, e poi traffico intenso sulla tangenziale est della capitale nel tratto uscita via delle Valli, piazza Concadoro e via Salaria, Villada direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Ma che ridere stamattina che mi fa Pato Romano. Marrana comunque in spagnolo è una parolaccia. Tu sì, dici marrana sì, ad una donna non va benissimo, no. Diciamo, no, vabbè. È questo. Allora, vabbè, questa è la Combriccola di Radio Number One. Dammi tre parole.
2: Sole, cuore,

0: Businessman, dito nella piaga. Stavo ridendo, sto leggendo le tre parole che ci stanno arrivando al 393-444-0444 dai nostri ascoltatori. Mamma mia, che fantasia che avete. È il momento del focus di Patromano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, si chiude il giallo che riguarda l'eredità di Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio a 93 anni. Lo stilista non aveva, lo ricordiamo, eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo ricco patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi. Ebbene, secondo la ricostruzione, in particolare del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede nel Liechtenstein. Il testamento, consegnato nel 2023 ad un notaio svizzero di Gastad, assegna tutto alla Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation di Vaduz. Giammetti è stato, lo ricordiamo, il compagno, il socio in affari storico di Valentino. A questa fondazione sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, diverse ville, e non citiamo poi in quali città, Londra, Roma, New York, eccetera, eccetera. Opere d'arte, ci sono anche dei Picasso e dei Warhol, un castello in Francia e diversi conti correnti esteri. Cambiamo argomento, non ha spicci, nessun problema, può pagare col bancomat. A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo coi tempi e sono muniti di POS per ricevere anche i pagamenti elettronici. La novità, forse destinata ad allargarsi anche ad altre località, riguarderebbe un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari, verrebbe da dire, che vendono, che ne so, rose, giocattoli, costumi da bagno, ventilatori, accendini, eccetera, eccetera. Una nuova possibilità di pagamento che avrebbe suscitato, è vero, la curiosità tra i turisti, soprattutto quelli stranieri, ma anche un po' di preoccupazione da parte delle forze dell'ordine che si organizzano per eventuali controlli. Perché in tanti si chiedono come sia possibile che questi venditori ambulanti si facciano pagare tramite il dispositivo POS. Resta da capire dove finiscono questi soldi, visto che i POS, per legge, devono essere collegati a scontrini, prevedendo l'obbligo di connessione a registratori di cassa sia digitali che fisici. E questo per trasmettere, lo ricordiamo, automaticamente gli incassi all'Agenzia delle Entrate. Chissà dove finiscono i soldi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Beyoncé, Cake by the Ocean. Che anno era? Il 2016. Su Radio Number One alle 8:34. Eccoci qua, siamo noi.
1: Tre parole per lui. Oggi è distratto, disattento. E come mai? Quindi le tre parole è cos'ha?
0: Come mai?
2: Ma non è vero!
1: Cos'ha, Pat?
2: Non è vero, semplicemente che ho perso una riga nel leggere qualcosa e capita.
0: Sei su un altro pianeta, Marrano, Fellone e Infingardo, che non sei altro. Queste sono le tre parole di una nostra ascoltatrice. Marrano, Fellone, Infingardo.
2: Perché stiamo parlando della regola del tre, lo ricordiamo. È questo tre che ricorre da millenni in molti ambiti, mitologia, retorica, religione, narrativa, comunicazione moderna. Insomma, questo tre che ci perseguita.
0: E noi abbiamo chiesto tre parole ai nostri ascoltatori al 393-444-0444.
1: Marco da Sondrio, le tre S. Salute, soldi e sesso.
2: Ehi, capito.
1: E vai, via.
0: Niente, io vedo un Pat Romano che fissa, sembra attento, no? Che stia per leggere qualcosa, in realtà no, fissa il vuoto.
1: Guarda l'infinito. Se lo guardi negli occhi vedi il deserto.
0: Tu sei lì, di lì che dici, guarda, gliel'ho messo lì davanti, lo leggerà? No.
2: Che ce l'ho.
3: Ciao ragazzi, se mi chiedete tre parole in giornata da bulline rosso, posso solo dirvi caddu. Ciao, Luca da Napoli.
1: Caddu, in giornata di sole, caddu.
0: Caddu, aspetta, eccolo qua. Se te ho il meor, ho il miglior. Se te ho il miglior.
2: Se te ho il
0: che
2: miglior.
0: Lingua è?
2: Se te ho il miglior.
1: Je ne sais pas che l'inglese è quello lì, eh?
2: Ho tanto sonno.
0: E poi c'è lui che ci dice che cosa.
4: Dammi tre parole, mangio la focaccia alla vostra faccia.
1: No! Vabbè, bravo,
2: grazie,
1: complimenti.
0: No!
5: Ecco, io non voglio essere volgare la mattina, no. E vi dico le tre parole: oca, gatto e bene. Quello che ho fatto stamattina, ho cagato bene.
2: Standing ovation. Bravo.
0: Teddy Swims, bravissimo. Standing ovation. Questo è Guilty of having-

0: Mamma mia, come mi fa proprio, mi stimola il lato romantico che dorme in me questa canzone di Teddy Swims. Ma che paura, che cosa c'è, perché hai fatto così?
1: No, quello che
2: mi stimola dopo l'ultimo pensato, messaggio.
1: Abbiamo pensato ad altre cose.
0: Ah, che dovessi andare al bagno? No, no, no, tranquillo.
1: Dopo
0: no,
1: l'ultimo
0: no, già
1: messaggio.
0: Fatto. Allora, giustamente, il pezzo di Teddy Swims su Radio Number One nella combriccola. Allora, tra poco, attenzione, perché c'è una grande canzone di Radio Number One che sicuramente mi fa uscire fuori il lato ballerino di Pat Romano, sì, Monello, sì. Ballerino, sì. Un'icona degli anni 90, 98, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fiore, cari miei, è un fiore, va colto ogni giorno e porta del profumo.
1: Mamma mia.
0: Il, così, è certo, c'è una botta così di romanticismo in questa canzone di Ace of Base, Life is a Flower, 1998, le grandi canzoni di Radio Number One, ce l'ho!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, ispirazioni, prima di chiamarsi Ace of Base, questo gruppo, si chiamava Tech Noir perché si era ispirato al locale notturno del film Terminator. Chi ha visto Terminator sicuramente si ricorderà del Tech Noir. Cambiarono nome quando scoprirono che in Svezia esisteva già un'altra band con quel nome, quindi il cantante, il frontman, che si chiamava Ulf Elgberg.
3: Ulf
0: disse: non è il caso, se ci sono già gli altri è inutile che anche noi teniamo questo nome. E quindi, ispirandosi al video dei Motorhead, Ace of Spades, si fecero chiamare Ace of Base.
3: Hai capito come sta la situazione? Poi,
1: altre che tre parole, sono sempre tre parole. Ace of Base.
0: Ace of Base. Bravo. Ho un altro pippone nel pippone. No. Apro e chiuso parentesi. No. Oggi è la giornata mondiale o internazionale della piadina.
3: No, Patrizio. Io sono campione mondiale. Sono campione mondiale la piadina, ragazzi.
1: Abbiamo messo
3: ho sbaragliato la concorrenza. Ho vinto il titolo a Cattolica. Sono il piadinaro per eccellenza della Romagna.
0: Noi l'abbiamo detto apposta e abbiamo scommesso 5 euro che l'avresti detto. Abbiamo vinto tutti e due.
3: Marroni che non siete altro.
0: Torniamo alle tre parole dei nostri ascoltatori. Tre parole che vi vengono in mente. Le prime che vi vengono in mente.
4: Allora. Mi adesso devo andare a bevere un caffè.
3: Sì.
4: Questo è il primo desiderio.
0: Lui desiderio.
4: Grattare un gratta e vinci e ciappare 300.000 euro.
3: E
4: terzo desiderio, riuscire entro sera a non mandare in mona nessuno.
0: Non è possibile.
4: Ecco, ma sarà difficile questa.
3: Sì.
4: Ciao a tutti, Orso da Legnano.
0: Vedi, è bello che ognuno fa quello che vuole in questo programma. Cioè, sentitevi liberi. Volete dirci desideri?
3: Sì, sì. È la regola del 3, è giusto. No, parole, però, frasi, esatto. Desideri, quello che volete.
0: Spritz, mare e libro.
1: Bello.
0: Sì, salute, soldi e tempo. Lui è Dario. Pat, bevi meno.
3: Ancora, ma un altro questo.
1: No, è un altro.
0: Sì. Tre parole: felicità.
3: Va bene,
1: firmato è... Albano e
3: Romina, certo.
0: Esatto. Pat, bevi meno.
3: E siamo a tre, è sempre quello, però. No.
1: È la regola del tre. Ciao, bei scombricolati. Meno male che ci siete voi a tirarmi su un po' di morale. Grazie, Davide da Milano. Non sono tre, ma va benissimo.
3: Ma sì.
0: Non sono tre, ma va benissimo.
3: Campioni del mondo. È dal 2006 però che non lo sentiamo sto campione del mondo. Oggi le tre parole sono queste.
0: Bevi.

0: più.
1: Come mi piace questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Tu cosa fai questa sera, Sergio?
2: Francia Marocco.
1: Francia Marocco.
3: Sì, sì, alle 22 partitona, quarto di finale dei mondiali, da non perdere.
1: Senti, campione mondiale della piadina, ma chi è il favorito tra Francia e Marocco?
3: Allora, la Francia è favorita sulla carta, ma attenzione perché il Marocco è una bella nazionale, quindi
1: attenzione.
3: Partita
1: attenzione.
3: da gustare tutta.
1: Attenzione. Ultime tre parole dei nostri ascoltatori, alcuni dei nostri ascoltatori.
4: Le prime tre parole che mi vengono in mente.
5: Io. Buongiorno Radio Number One.
1: Ciao.
5: Antonello da Uggiate Trivano.
1: Sì.
5: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando. Ciao, buona giornata.
1: Aspetta.
5: Spero che le signore dedicate a queste parole siano all'ascolto, altrimenti faccio sentire il messaggio.
1: Certo.
5: Ciao.
3: Ma io non ho,
1: comunque. Non ho capito nemmeno io, però vabbè, era un messaggio in codice
3: subliminale,
1: per tre signore.
3: Era subliminale, quindi lui ha tre frequentazioni.
2: Non lo so, ma sono tre titoli di canzoni, giusto?
1: Io cosa ne so, amore di contrabbando, aspetta, com'era? Aspetta.
5: Buongiorno Radio Numero 1, Antonello da Uggiate Trivano.
1: Ciao.
5: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
1: Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
3: Amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio.
2: Esatto.
3: Ok.
1: Amore di contrabbando.
3: Di Malgioglio.
1: L'amore della
3: Amore della domenica, devo andare a cercare, ragazzi.
1: Vabbè, cerca, nel frattempo sentiamo la Piera.
6: Buongiorno amici scombricolati, dammi tre parole. Onestà. Allegria. E gentilezza.
1: Brava.
6: Beh, queste sono le tre parole che mi definiscono. Baci baci, buona giornata.
1: Brava. Baci
2: vanno
1: baci.
2: Pronunciate affacciandosi alla finestra del Vaticano.
3: Del Vaticano.
1: Gentilezza.
3: Amore della domenica di Mina.
2: Vedi che sono
1: ok. E amore di contrabbando e ci manca un amore.
3: Qual era l'ultimo amore, ragazzi?
2: Forza, vabbè, amici. Dai,
1: vabbè,
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kelly di Mika a chiudere questa ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Giada con Bricola, sono le 9:01. Buongiorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: di Rama. Buenos dias. Questa è Radio Number One, la cubricola di Radio Number One. Sergio Sironi, patromano Manuela Doriani, eccola qui, l'amici ideale, triade del mattino.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi presento per l'ennesima volta. Sono sempre io, il dottor Totò Spataro, inventore e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati. Cosa fanno i paremiologi? Studiano, esatto, i proverbi e li modificano, perché sono vecchi oramai. Giusto, perché sono stati creati in periodi in cui non c'erano le macchine volanti.
2: Ma certo. Vabbè, gli aerei, che sono le macchine volanti?
1: Non lo so, non le conosco.
2: Vabbè,
1: io
2: vabbè.
1: Per esempio,
0: il
1: tra il dire e il fare,
2: sì, c'è di mezzo il mare.
1: Ma no, c'è di mezzo il ci sentiamo, rimaniamo in contatto, restiamo esatto, d'accordo, così è cambiato, è cambiato,
0: ci aggiorniamo.
1: Chi fa da sé
2: fa per tre,
1: ma no, fa un gruppo WhatsApp per dirlo a tutti, ma e sono cambiate le cose. Lontano dagli occhi,
0: lontano dal cuore,
1: ma no, vicino nelle storie di Instagram.
2: Vabbè,
1: è così, è così. L'ultimo, se non mi sapete aggiornare questo, io vi caccio dall'Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati.
2: Sì,
1: il bel tacer
2: non fu mai iscritto.
1: Ma no, ma no, il bel tacer non fu mai iscritto al registro degli indagati.
0: Ci sta, ma questa. In arrivo Tiesto, Carol

0: pappa e tutta così, questa canzone mi fa molto ridere. Tiesto, che cosa c'è? Io sento dei rumori.
1: No, è lui che...
0: Allora, stamattina è ingestibile. Allora, dicevo, Tiesto mi fa molto ridere perché ha preso Karol G e gli ha fatto fare una canzone cantando la la la la la tutto il tempo. Bravo!
2: Il testo impegnato.
1: Molto.
0: È un testo impegnato. Allora, questa è la combricola di Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori tre parole. Attenzione, così, per la famosa regola del tre che ci ha spiegato Pat. Bere al bar, scrive Marta.
2: Bere al bar sono tre parole, giusto?
1: Sono tre parole, ma non solo.
0: Al bar, a bere, al bar, a bere, al bar, a bere, a bere, a bere, al bar. Attenzione, perché noi abbiamo proprio gli ascoltatori che ci meritiamo.
3: Ve lo dico anche in un vocale, le mie tre parole: le Canarie, la Manu Doriani, i fiumi delle tazzate da paura insieme a lei di Spritz. Ciao Valentina Pontenossa Bergamo. Ovviamente con Sergio e Pat che si cantano Notre de Bergen, perché sono di Bergamo.
1: Disponibili.
2: Facciamo i coristi.
0: Ce la cantate, per favore. È una grande.

0: I'm here for someone else, pezzo di Benson Boone su Radio Number One alle 9:15. Attenzione, attenzione.
1: Buongiorno, Ricola. Le mie tre parole sono pessimismo, fastidio e problemi. Cazzo, ma non è possibile. Ma possibile sempre sul fine settimana? Ciao, buona giornata.
0: Ma tesoro, è solo giovedì, si risolvono i problemi.
2: Ma si risolvono, sì, i problemi. Fastidio,
0: pessimismo, fastidio. Allora, Pat Romano aveva una fava di focus perché hai approfondito una cosa che...
3: Perché mi avevate fatto intendere che oggi era la giornata nazionale della piada, della piadina. Invece è la giornata mondiale della massellanza. La famosa massellanza. È questa ricorrenza dedicata a coloro che incarnano questa combinazione di una muscolatura ampiamente sviluppata, insomma, che sono ben messi, E però si coniuga con la simpatia e i modi di fare schietti ed efficaci. Questa è la spiegazione.
0: Cioè, la massellanza è la versione colta del palestrato Bonazzo, praticamente.
3: Sì,
0: cioè,
3: è il palestrato simpatico, verrebbe da dire.
0: Il palestrato simpatico Bonazzo, praticamente. Quindi, nel senso, per fare la figura di quella.
3: La festeggi.
0: Ovviamente. Per fare la figura di quella colta, io devo andare da uno così e dirgli che massellanza.
3: Che
0: massellanza!
2: No, sono di Castellanza.
0: Comunque noi ogni tanto te la tiriamo in ballo la giornata mondiale della piadina perché
3: ma che
0: ci ricordi
3: mondiale di piadine in Romagna.
0: Lui non ci ha neanche fatto caso che ogni 2 o 3 mesi noi gli diciamo che è la giornata della
3: piadina. E io ci

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bravoni che sono loro due, che bravoni, sono bravoni da soli e bravononi insieme. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Number One alle 9:20.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno da Meteopat.
2: Buongiorno.
1: Le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani per fare il punto della situazione. Aia, che male l'anomalo, rialzo,
3: così.
1: Sì, subito così, una bella frustata. L'anomalo rialzo di queste fasce tropicali verso nord che continua a colpire duramente l'Europa occidentale a fasi alterne anche il nostro paese. Non si contano più ormai i record che ogni giorno cadono come birilli in Europa, ma anche in Italia, i record del caldo, i record delle temperature, della caldazza. Non si contano poi gli incendi dolosi, colposi, accidentali che stanno, mamma mia, che stanno flagellando parte del nostro arco alpino. Insomma, una situazione critica che nel corso del prossimo weekend verrà localmente e temporaneamente alleviata da qualche temporale. Vi anticipiamo che si tratterà di fenomeni innanzitutto locali con scarsi benefici proprio nel campo delle temperature e del patrimonio idrico. Ma comunque ne torneremo a parlare domani. Allora, previsione del tempo nel dettaglio. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con queste temperature massime in Valpadana che ancora andranno a sfiorare i 37-38 gradi e forse anche qualcosa in più in alcune località. Domani, venerdì, qualche annuvolamento in più su Alpi e Prealpi, in particolare verso pomeriggio sera, con possibilità di qualche temporale. Temperature stazionarie sempre improntate al caldone. Sabato potrebbe esserci questo cambio parziale di registro. Un sabato che potrebbe essere decisamente instabile, con nuvolosità diffusa anche in pianura, possibili temporali a macchia di leopardo, anche di forte intensità, anche con fenomeni grandigeni, quindi anche con la grandine, attenzione, temperature in lieve flessione, le massime sabato saranno intorno ai 34-35 gradi, farà comunque sempre molto caldo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Stavo vedendo una cosa molto curiosa qualche giorno fa di un tizio, non so dove, però in Italia, che metteva praticamente tipo per 5 minuti una padella fuori dal balcone, la lasciava lì per 5 minuti col barcino così, poi ci buttava sopra un uovo, sopra la padella,
4: alla faccia,
2: e la ributtava sotto il sole l'uovo e l'uovo si cuoceva. Era una roba veramente allucinante, mamma mia, che uno dice così, la butta in caciara e ride, in realtà c'è poco da ridere, nel senso che, ecco, come diceva
4: noi, avevamo fatto gli spiritosi con un uovo sul capotto di un'auto nera,
2: sì.
4: Ha funzionato, l'ha cotto, ma è ancora lì.
2: Giustamente, poi non si stacca più, quindi vabbè, non giocate con le uova, mi raccomando, fate i bravi.

0: tante tante belle canzoni che fanno parte del nuovo album di Bruno Mars. Si chiama Oh My Soul. Su Radio Number One torna Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Ragazzacci, ci sono aggiornamenti che arrivano dal fronte milanese, questo incendio che ha ammorbato l'aria nella zona nord di Milano, ma non soltanto, perché poi il fumo e comunque questo odore di bruciato si è propagato per chilometri e chilometri. Allora, finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di frutta e verdura raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il comune di Milano ha diramato nelle prime ore di oggi, dopo che ieri sera appunto questo enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT alla Bovisa, nella zona nord della metropoli. La comunicazione dell'amministrazione locale fa seguito alle prime analisi dell'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha valutato la qualità dell'aria ammorbata dall'enorme colonna di fumo, e ricordo che si è innalzata ieri sera a partire dalle 19:30. In effetti una qualità dell'aria che al momento lascia alquanto a desiderare. Andiamo a Napoli, cambiamo completamente città, perché c'è questo 43enne che è entrato nel Duomo di Napoli e ha rubato forse una delle cose più preziose e più care ai napoletani, il copricapo di San Gennaro. Ragazzi, tocca tutto, ma non toccare i santi, in particolare San Gennaro a Napoli. È stato rincorso e arrestato. L'uomo è entrato nel Duomo, si è avvicinato alla statua proprio di San Gennaro, ha rubato velocemente il copricapo, lo ha afferrato e si è dato alla fuga. Sfortunatamente per il ladro, questo 43enne di origine straniera è stato poi subito individuato. Il custode ha lanciato l'allarme, l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito che lo ha rincorso e ha atteso poi l'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Napoli, ma andiamo anche in Puglia, andiamo a Canosa, perché oggi compie gli anni, 90 anni, ma è ancora bravo, lucido e ancora bello performante, Lino Banfi. Lino, il grande Lino Banfi, l'intramontabile Oronzo Canacci, vorrebbe lui ai mondiali di calcio col suo schema farfalla 5-5-5. Lino Banfi, insomma, compie 90 anni, gli facciamo tanti, tanti auguri. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Si chiama Die on This Hill, Sienna Spyro, riascoltata su Radio Number One. Siete pronti per giocare?
1: Io lo sarei, e tu?
0: Sì.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala spettacoli e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per lo spettacolo di Stefano Nazzi di giovedì 16 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome alla domanda di Claudio. Prego.
1: Allora, lui è amatissimo, grande, insomma, si parla di crime, di crimini, uno spettacolo molto bello. Attenzione alla domanda: spesso per le notizie ci rivolgiamo all'ANSA. Bella questa cosa qua. Tra le agenzie di informazione più importanti al mondo, ANSA è un acronimo di, allora, Agenzia Nazionale Stampa, e la A finale a che cosa riporta? Autoritaria, autonoma, associata o aristocratica? Che domandone, ragazzi. Veloci!
2: The Journalist. Gli spacca notizie.

0: perfetto sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Ain't Nobody, tornati indietro all'anno 1983. Ti vedo che muovi la testolina, Claudio, con questa grande canzone. Ti vedo.
1: Vabbè, cosa devo fare?
0: Sei felice, sei spensierato. Sì. Non felice, però, come Laura che già ha il telefono con noi. Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Sei felice di questa sì. vittoria?
2: Sì, sì, tantissimo.
1: Va bene. Tu lo conosci, Stefano Nazzi? Lo segui? Segui i suoi podcast oppure non hai mai avuto modo?
2: Allora, sì, no, ogni tanto sì, seguo.
1: Lui, lo diciamo anche per gli altri, lui è diventato molto molto famoso, un giornalista, scrittore, podcaster, molto famoso perché insomma lui ha preso questo filone, no, della cronaca nera giudiziaria con il suo podcast Indagini, e fa uno spettacolo che riprende un po' i temi dei suoi podcast, molto molto bravo e seguitissimo, una passionaccia questa della cronaca nera. Tu come sei messa, Laura, con la cronaca nera?
2: Io un po' meno, ma il figlio appassionato, quindi sì, porterò lui, penso.
1: Chi è lui? Tuo marito?
2: No, mio figlio.
1: Ah, tuo figlio, ho capito. Bene, bene, bene, bene, bene, bene.
0: Tutto bene, quel che finisce bene, ma ci devi dire, per l'appunto, ci devi confermare, quindi qual è la parola corretta con cui ti porti a casa questi biglietti.
2: Associata,
1: ecco, la domanda ecco. Era quale, a che cosa riporta l'ultima A dell'acronimo ANSA, che è il portale, insomma, l'agenzia di informazione che conosciamo tutti, Agenzia Nazionale Stampa Associata. Sei stata la più veloce e anche la più brava. Laura, buona estate allora, ok?
2: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao, grazie, ciao.
2: Ciao.

0: poco parliamo di un tema che secondo me è molto molto molto reale, nel senso che l'amore è bello, avere appunto un partner è tra le cose più belle del mondo, avere l'amore, no?
1: Sì.
0: Però tendenzialmente capita che poi ci si lasci un pochino andare, no? Magari si evita di andare in palestra con costanza come prima e varie ed eventuali.
1: Guarda, io non so questa cosa qua, però c'è questa ricerca che dice che il 73% degli uomini, però, riguarda più gli uomini in questo caso, diventa meno costante in palestra dopo aver trovato l'amore. Sarà vera questa cosa qua?
0: Secondo me sai che è vera. E poi mi è capitato tante volte di sentire queste frasi della serie: ah sì, era un bell'uomo, poi si è fidanzato. Le menti più cattive dicono anche frasi del genere, eh?

0: La mia gamba dondola.
1: Affari spenti, voce di Elodie in chiusura di questa prima ora insieme. Soprattutto questa canzone è a prova di testa di Claudio, che oggi continua a fare destra-sinistra, destra-sinistra.
2: Cosa c'hai? Ma lavoro in una radio. Lavoro in una radio, c'è la musica e vado un attimino a tempo. Cosa devo fare? Devo alzarmi in piedi e ballare? Muovo la testa,
1: sì.
2: No? No?
1: Sì.
2: Allora ripartiamo da questa percentuale, perché stanno già arrivando alcuni messaggi, alcuni al limite dell'immandabile, mi raccomando, con le parole. Il 73% degli uomini diventa meno costante in palestra dopo aver trovato una ragazza. Ripartiremo proprio da qui dopo le news, sei d'accordo?
1: Certo.
3: The Journalist, quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, sono le 11 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT. Anche se resta il rischio esplosione per due container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no a bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si è chiuso il vertice NATO di Ankara. Trump, dopo le critiche da alcuni alleati europei, promette al leader ucraino Zelensky la licenza per la costruzione dei missili Patriot, la contraerea di produzione americana. Il presidente dell'Alleanza Atlantica, Rutte, soddisfatto per la 2 giorni in Turchia. Nelle stesse ore Trump ha annunciato la fine del cessate il fuoco in Iran. Nella notte raid di Washington lungo lo stretto di Hormuz, dopo le azioni di Teheran su alcune navi in transito. I Pasdaran hanno risposto colpendo 2 basi americane in Bahrain e in Kuwait. Il petrolio all'insù dell'8%. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. L'estate 2026 all'insegna dei piccoli borghi raddoppia il periodo di permanenza in aree lontane dalle grandi folle. Sempre più viaggiatori sfuggono all'overtourism delle grandi città d'arte e si rifugiano nella tranquillità delle aree interne. Lo sport: iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radio5.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Taylor, voce di Harry Styles, ad aprire questa seconda ora insieme alle 11:07. Io so che Claudio Chiari ed Harry Styles hanno più cose in comune, eh? Di tanti altri, vero?
1: No, ho provato, Io ho suonato, sono stato a Civita di Bagnoregio, sai, la città che muore. Siamo nell'Alto Lazio, quest'estate sono passato, ho suonato a casa di Harry Styles e lui ha preso casa lì, è uno dei 10 abitanti di Civita di Bagnoregio. Se non l'avete mai vista, andateci perché è un posto davvero incantato. Non c'era, volevo così bere un caffè con Harry Styles. È uno dei 10 abitanti rimasti, anzi ha preso casa, penso, un 2 o 3 anni fa, è un posto davvero magico. Quindi da quando poi ha preso a casa lui il posto è diventato ancora più famoso, figurati.
0: Dicono che comunque lui sia molto umile alla mano sotto questo punto di vista, quindi sei stato sfortunato.
1: Allora,
0: dovrei tornare.
1: Una signora lì del posto mi ha detto: ma sì, è uno sgorbietto alto così, piccolino, mi ha detto. No, non gentilissima. Va bene, dai, salutiamo Harry Styles e salutiamo anche a Civita di Bagnoregio, posto davvero incantato, e andiamo invece sull'argomento che abbiamo lanciato poco fa, anche perché questo tema pare essere davvero vero, cioè il 73% degli uomini diventa meno costanti in palestra, si lascia un pochettino andare dopo aver trovato una ragazza, dopo aver trovato l'amore. Due domande da farti, Virginia. Uno, se questa statistica è vera anche al contrario, cioè se anche le donne che vanno in palestra si lasciano un po' andare dopo aver trovato l'amore, e perché? Voglio dire, la domanda che ti faccio: perché c'è questa cosa? Perché ci si lascia andare? No?
0: Ma allora, secondo me sì, è vero, nel senso che ci sono altre priorità, no? Che cambiano. Per alcuni diventa una distrazione, per altri una motivazione in più per in realtà prendersi cura di se stessi. Sicuramente cambiano le priorità, quindi c'è più voglia di non so, magari andare a mangiare fuori una cosa o comunque fare delle attività che richiedono no palestra e sì calorie.
1: Quindi tu dici una palestra in meno, una pizza in più, un attimo.
0: Sì. Anche al contrario, voglio dire, anche le donne magari all'inizio sono molto più curate rispetto al passare di alcuni anni, ma ci sta, si cresce, insomma, si iniziano a vedere priorità diverse, quindi va bene anche così.
1: Attenzione allora a questo allarme, vediamo se i nostri ascoltatori sono d'accordo con questa percentuale. Poi abbiamo invece un filosofo che ha voluto subito mandare la sua presa di posizione, forse un po' alta intellettualmente, però la mandiamo lo stesso nella speranza che la comprendiate tutti. Sentiamo.
2: Per forza, ragazze, dovete scegliere a un certo punto. Quando l'uomo trova l'amore, dovete scegliere. O trombare o andare in palestra, perché tutte e due, certo. Tenere il ritmo di tutte e due come prima è un po' dura. Ciao Orso da Legnano.
1: Grazie della tua filosofia altissima. La prossima volta cerca di spiegarcelo con parole un po' più semplici, perché non abbiamo ben capito.
0: Vabbè, è stato sincero, dai. Sincerità. Ora devo

0: su Radio Number One, 11:13, diamo anche un piccolo aggiornamento su quello che è successo proprio ieri a Milano.
1: Sì, sicuramente questo incendio in Bovise, insomma, i primi rilievi dell'ARPA dicono che non ci sono problemi, insomma, criticità serie nell'area. Comunque l'avete sentito anche nelle news, l'indicazione del Comune di Milano in questo momento è quello, soprattutto in tutta quella zona, di tenere le finestre chiuse. Vedremo poi più avanti con altre indicazioni, ma pare che la situazione sia in graduale miglioramento. Allora dai, chiudiamo Virginia l'argomento palestra, quando si incontra l'amore si va di meno in palestra. Hai qualche dato tu da aggiungere?
0: Allora, sì, ci potrebbero essere degli escamotage da sfruttare, nel senso che allenarsi insieme al partner aumenta invece la costanza. Quindi, in uno studio classico, le coppie che frequentano la palestra insieme hanno una frequenza maggiore e un tasso di abbandono molto più basso rispetto a persone invece che sono sposate, che si allenano da sole.
1: Ah, questo è interessante, no?
0: Invece io pensavo fosse un momento, sempre sì, pensato fosse un momento da sfruttare da soli, cioè sei già magari insieme tutto il giorno, vai anche in palestra, potrebbe essere un po' troppo forse, no?
1: Io sono

0: fa stare bene, ma per quella cosa lì, cioè, abbiamo capito, no? Proprio quella roba lì. Quindi una volta che l'hai trovata, ciao palestra.
1: ma non è vero, cioè si dovrebbe andare in palestra per tenersi in forma. Azzardiamo un altro messaggio al volo.
2: Ciao Radio Lamberone.
1: Ciao.
2: Io sono la classica eccezione che conferma la regola.
1: Cioè?
2: Allora, primi anni di matrimonio mai andato in palestra. Dopo una decina di anni ho incominciato ad andare in palestra,
1: sì.
2: a giocare, far finta di giocare a pallavolo.
1: Bravo.
2: Dopo 20 anni di matrimonio io e mio amico ci siamo inventati la società, abbiamo aperto una società sportiva di pallavolo,
1: sì.
2: E praticamente ero in palestra 5 giorni su 7. E ancora adesso, dopo 40 anni di matrimonio, non dico che sono 5 giorni su 7 in palestra, ma 3 giorni su 7 sono in palestra insieme ai ragazzi giovani, e funziona tutto da Dio, credetemi. Se poi in palestra mettete Radio Lamberone di sottofondo, è uno spettacolo. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate, grazie per la bella musica.
1: Bravo, bravo soprattutto perché ti sei lanciato nel fantastico mondo della pallavolo che io amo in modo particolare. Bravo, insomma, che hai messo su una società. Ah, bravo, nostro ascoltatore.
3: Sì, e soprattutto perché va in palestra per se stesso, per l'appunto. perché chi va per se stesso, abbiamo capito che comunque la costanza rimane. Lady Gaga adesso.

0: One. Allora, tra pochissimo parleremo di tutte quelle regole che sono state appunto registrate sulle spiagge italiane e non solo, in generale in Europa, per scoprire tutto quello che in realtà non potremo fare quest'estate.
1: Però ragazzi, diventa...
0: pesante.
1: Se deve andare in giro col decalogo in spiaggia, diventa un problema. Però,
0: il regolamento.
1: Però questo è, insomma, bisogna seguire le regole. Alcune sono anche corrette, altre, un bel uff, possiamo aggiungerlo? Un po' uff e un po' ma. Tra poco le previsioni del tempo, poi andiamo in spiaggia, ok?
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Now. Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni italiane. Una maggior nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli e inoltre sugli Appennini del sud. Ci saranno alcuni temporali, caldo con picchi anche a 39 gradi di temperatura massima. Un'occhiata anche a domani venerdì, un po' meno caldo al nord, dove ci saranno temporali su rilievi e possibili in pianura anche in tarda serata. Sabato veloci temporali dalle Alpi verso le prealpi e le zone di pianura, ma sui prossimi giorni ci ritorneremo. Scaricate l'app di Trebi Meteo per approfondire. A tutti ancora una buona giornata.
2: Arrivati alle 11:26 minuti qua in diretta su Radio Number One. Noi vi ricordiamo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, perché siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, chiocciola Radio Number One, dove potete andare a recuperare proprio lì un sacco di interviste esclusive. E a proposito di interviste, signor Claudio Chiari, ma lo dice lei o lo dico io?
1: Che gesto mi fai? Fra poco, fra una mezz'oretta, avremo, se tutto va bene, Giorgio Panariello in diretta con noi, anche perché sta arrivando a Cernobbio, dove noi siamo radio ufficiale con il Lake Sound. Davvero un bellissimo spettacolo, uno spettacolo di cui parleremo proprio con lui a mezzogiorno, minuto più, minuto meno.

0: chiama Beautiful Freaks, è la canzone che abbiamo ascoltato alle 11:30 minuti qua su Radio Number One. Dei Journalist, pronti anche a parlarvi di tutto quello che non si potrà fare quest'estate in spiaggia, ahimè, un sacco di regole
1: che già non si può far più perché ormai in estate ci siamo. Anzi, secondo me potremmo già avere anche alcuni report da parte di qualche ascoltatore che torna e ci racconta, no, le varie limitazioni. Io ad esempio sono stato a Tropea e lì il divieto di girare nel paese senza indumenti, no, un po' mezzi nudi, torso nudo, così, è molto ben evidenziato. Io però ti dico che personalmente ho visto in giro nel paese, non so, il classico maschietto muscoloso, no, torso nudo,
0: petto nudo.
1: Ma magari sai, con lo zainetto lo copri un po', no? Cioè sei a torso nudo con lo zainetto, vai in giro e non ho visto vigili a correre, non ho visto gente che protestava per questo, però insomma le regole ci sono,
0: Mi sembri un po' ottimista con il discorso dello zainetto che copre.
1: No,
0: però...
1: no, nel senso, se, no, no, non è ottimista, però se tu vedi uno cioè, a torso nudo che cammina da solo e nel centro di un paese, lo noti subito e dici: oh ragazzo, cioè, mettiti una maglietta, mettiti una canotta. Se ti metti un cappellino, ti metti uno zaino, così sei già da dietro, vedi lo zaino, passa un pochettino via, no?
0: Cioè, inosservato.
1: Sì,
0: sì. Sì, non è in realtà l'unica regola, no, che dovremmo seguire quest'estate, perché stop ai castelli di sabbia e ai bikini, insomma, fuori da appunto quello che è il luogo della spiaggia. Quindi in Sardegna, questo, sulle spiagge più protette dell'isola è vietato scavare buche profonde e costruire castelli importanti o addirittura portare via la sabbia e le conchiglie. Pensate, multe fino a 3.000 euro.
1: Allora, d'accordissimo sul portare via la sabbia, porto via le conchiglie. Castello di sabbia, dai ragazzi,
0: ma dai,
1: non ho mai fatto male a nessuno.
0: Cioè, forse sì, mi sembra che ci stiamo concentrando un po' troppo su problemi non reali, che non sono problemi poi.
1: Però c'è scritto, Virginia, vietato costruire castelli imponenti. Cosa, cioè, traducimi questo imponenti. Cioè, hai presente quelle strutture artistiche grandissime, intendono, no?
0: Allora, c'è sempre il bambino che vuole esagerare, eh. Aspetta che faccio una buca bella profonda. Beh, poi per l'appunto il discorso dei costumi,
1: sì,
0: più costumi in
1: poi,
0: giro per la città.
1: E poi invece una cosa che mi trovo molto d'accordo: l'asciugamano segna posto, l'ombrellone segna posto, sai, cioè quella cosa di lasciare nella spiaggia libera le cose e torni dopo un'ora e mezza. No, ragazzo mio, vai giù, quando vai giù devi starci, altrimenti è troppo facile prenotare tutto alle 6:30 per tutto il giorno. No,
0: è proprio una cosa secondo me di noi italiani questa, perché io difficilmente ho incontrato persone di altre nazionalità in giro per il mondo fare sì, una roba del genere. Sì, vince sempre un po' chi vuole fare il più furbo, no?
1: Forbetto,
0: della spiaggia.
1: Forbetto. E poi invece d'accordissimo, spiagge 100% senza fumo né svapo. Io su questo, ragazzi miei, io sono d'accordo.
0: Concordo.
1: Sono d'accordo, poi ci sarà qualcuno invece che vuole fumare la sua sigarettina in spiaggia, speriamo che ci siano delle spiagge apposta. Cosa vuoi che ti dica?
0: No, ma più che altro è una questione, vabbè, a parte di rispetto, perché ci sono, sì, bambini o comunque persone che non amano l'odore del fumo, ma poi anche quando si mangia. Io capisco che siamo all'aria aperta, però un po' più in là, no?
1: Esagerato? Fatti più.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao su Radio Number One nel bel mezzo di One Match. Oggi Profumo contro il non profumo. Ci è arrivato qualcosa, vai a sentire qualche voce, va?
1: Andiamo subito.
2: Zio Nati Bru.
1: Ciao.
2: Io faccio la doccia e poi metto un po' di profumo tutti i giorni, pochino.
0: Giusto.
2: Ma non lo metto per andare a portare l'immondizia o se devo da fare delle cose in casa, in giardino, in cortile.
0: Era per dire.
2: Sono un po' zingara, però dopo la doccia, prima di uscire di casa e andare al lavoro, metto un pochino di profumo.
0: E allora?
2: Quindi.
0: E allora?
2: È un pareggio.
0: Ma non ci sto. Chiamo il VAR, non è un pareggio. Un voto per me, anch'io faccio così.
1: Ma è vero, conta però quello che dice alla fine del messaggio.
0: No, non è giusto. Mi appello al VAR.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo.

0: secondo appuntamento, da Scarpe e Scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
0: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe e Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piadina.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One in One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Che... Allora dillo, ammettilo che anche tu quando sei nella tua intimità ti piace metterti due gocciolini di profumo.
0: Hai finito con i tuoi personaggi oppure questo vuoi fare...
1: Questo non è un personaggio, ricordatelo. Questo è un modo di vivere. Mettiti profumo anche tu, dai Andrea.
0: Cristiano Malgioglio.
1: Vestiti solo con il profumo.
0: Guarda, voi lasciate questa scia di profumo che arriva 5 minuti prima di voi. E sai che è brutto quando poi il profumo ti precede? Perché no, capisco, non so, sono in redazione, per esempio qui in radio, tu apri la porta, già il tuo profumo ti ha preceduto e io dico, oddio... Chi so profumo dello zio, capito?
1: Certo. Così, questo così ti prepari, stupida.
0: No, guarda, poi...
1: Dai, preparati con solo due gocce. Te ne metti due gocce e poi arrivo. Madonna, Andrea.
0: Guarda, ti sto per dire una cosa che so che ti fa molto arrabbiare. Ecco, di solito ti fa molto arrabbiare. Il fatto che se tu non metti il profumo, ok... vuol dire anche che non lo compri, quindi risparmi tra l'altro dei soldini, perché non è che costano così poche profumi.
1: Sei il solito, c'è cioè i braccini T-Rex, quello non te lo toglie nessuno, guarda, tutti i match, quello è T-Rex e pensa a mangiare. Qui si parla di profumo e questo se ne esce fuori con l'ampapata de Cozz, con la pizza alle quattro stagioni. Il profumo invece è un'altra cosa.
0: Sì, però lo sai anche tu che la naturalezza in realtà è ciò che fa la differenza, no?
1: La naturalezza è quello che fa la differenza.
0: Secondo me sì.
1: No, mi fai scivolare adesso, no. Fai alberare. Ma qual è la naturalezza? L'evoluzione, l'uomo, siamo... Allora torna sopra, torna nelle grotte, torna a fare cavernicolo e non ne parliamo più. E che sarà mai?
0: Il match è stile firma personale, cioè il fatto di mettersi il profumo costantemente contro la naturalezza e la semplicità. Il numero per i messaggi, quello di WhatsApp, perché sono proprio gli ultimi voti, è 393 444 0444.

0: me. Rag & Bone Man con Human. E signori della corte, attenzione, perché siamo in perfetto pareggio, un one match assolutamente in bilico. Quindi cosa facciamo a questo punto, caro Andrea Brum Brum?
1: Per chi ci avesse seguito ieri, esattamente la stessa cosa di ieri, cioè vi diamo 30 secondi, 30, per inviare gli ultimissimi messaggi. Ne basta uno in realtà.
0: Il primo, allora, il primo che arriva decide. È proprio l'ago della bilancia. È bellissima questa cosa perché lascia aperto lo scenario fino alla fine.
1: A me mette un'ansia questa cosa.
0: Ma perché? Perché? Incredibile. Ma perché, anzi, è bello, eh?
1: Un Facciamo allora russa. Partire questi 30 secondi all'incirca,
0: certo.
1: No?
0: Certo. Stiamo discutendo se è il caso o meno di mettersi due gocce di profumo oppure fare assolutamente senza.
1: Io spero che votiate per me. Io sono quello che preferisce non metterlo.
0: Nature. Diciamo. Io sono quello che invece due goccettine le mette sempre, eh? Un po' un biglietto da visita. È arrivato il messaggio. È arrivato il più veloce che deciderà. Quindi lo ascoltiamo insieme in tempo reale. Big Ben ha detto stop, signori ascoltatori, eh? Allegria.
2: Sicuramente sono della serie Profumo. Come dicevano i latini, meius est abundare quam deficere. Ciao, sono Katia.
0: Katia ha detto la latina, eh?
1: E allora mi sa che abbiamo, purtroppo, un vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: ieri a me, oggi a te. Purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti.
0: E andiamo.
1: All'ultimo proprio.
0: È il mio partito del profumo, oggi l'ha portata a casa. Ringrazio per aver contribuito Marilyn Monroe con le sue due gocce di Chanel.
1: E io, quando tu vinci, devo chiudere però con una frase che mi faccia congedare nella maniera migliore con tutti gli ascoltatori, che riguarda ovviamente il match. Io preferisco che la gente si ricordi di quello che dico, non della scia che lascio. Mamma mia!
0: Vabbè, con questo io ringrazio Andrea Brum Brum Ferrari e ti regalo a Natale, ti regalo il profumo. Ho deciso, così.
1: Va bene, perché costa troppo, quindi se me lo regali molto volentieri. Grazie invece allo zio Nasti che ho già vinto. E ringraziamo, anche se deve ancora iniziare il suo programma, Stefano Federici con il pomeriggio number one fino alle 17. Noi invece torniamo domani dalle 13 con una nuova, l'ultima, tra l'altro, esilarante puntata della settimana di One Match. Grazie a tutti!
0: A domani, buon pomeriggio! Bye!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: smettila di litigare, brum brum, fai il bravo. Zio Nasti, sono le 14, tra pochissimo il PN1.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Tensione tra Italia e Russia. Il nostro paese spelle 2 militari per spionaggio. Via da Roma entro 3 giorni. Questa è la decisione del ministro degli esteri Tajani dopo l'inchiesta della Procura di Roma che ha rilevato una grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca non ci sta, risponderemo, fa sapere il Cremlino. Un'esplosione si è verificata questa mattina in un'azienda della provincia di Chieti. La deflagrazione in una struttura dove si provvede allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. È stato invece domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT, anche se resta il rischio esplosione per 2 container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Oggi finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no ai bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. Anche il fisco va in vacanza, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Lo sport, iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Arezzo, Frosinone, ancora Civitavecchia, Genova, Latina, Messina, Milano, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Viterbo e Verona. Saluto il mister da Torino. Torino oggi con bollino arancione, giustamente lui si lamenta per il caldo.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello oggi caldissimo, ragazzi, caldissimo. Ti abbraccio e ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio.
0: Ciao mister, un abbraccione a te, a tutti gli amici e le amiche piemontesi, in questo caso da Torino, città con bollino arancione. La temperatura è altissima anche a Torino, come a Torino anche a Perugia e Pescara e a Firenze, forse la città più calda oggi con temperature oltre i 40 gradi. Un abbraccio a tutti i lavoratori del pomeriggio.
2: Buongiorno Stefano, un saluto a tutti. Luca, zero titoli da Mantova.
0: Zero titoli? Zero titoli da Mantova, ciao Luca.
3: Ehi, un saluto da Bormio. Sono venuto in Valtellina con le mie donne a cuccare Rodolfo, il cuccatore dei sette laghi.
0: Ma quali laghi, Rodolfo?
4: Ciao Stefano, io sono pronta, Marilusso da Albosaggia. Restiamo, un forte abbraccio.
0: Un abbraccione anche a te. Salutiamo te, gli amici e le amiche di Albosaggia. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. In arrivo Tyler Nye Rogers ed

0: 16, saluto anche chi torna all'ascolto del PN1 grazie a un cambio turno.
1: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao,
1: finalmente
0: Vale.
1: finalmente per modo di dire, ma sono tornato adesso. Con il servizio che sto facendo riesco a riascoltarvi. Dai che poi giochiamo e ci divertiamo.
0: Beh, si sta preparando la Sfinge. Oggi sarà ancora più malefica rispetto a ieri. Ma a proposito di divertimento, cioè sarà forse la calura o forse la scarsa capacità di orientarsi a giocare brutti scherzi a alcuni giovani. In questo caso siamo in Sardegna, a Olbia, perché uno di questi ragazzi si perde dopo un concerto. E allora cosa fa? Con il telefonino chiama in suo soccorso un amico dicendo: mi sono perso, aiutami, sono qui, gli manda la posizione. Cosa succede? Si è perso pure l'amico e entrambi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. È un episodio curioso, lo so, che ha visto protagonisti questi due amici dispersi dopo un concerto nella zona di Olbia e si è concluso fortunatamente con il recupero di entrambi messi in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti. Oh, complimenti per l'amico, no? Giustamente, quando tu hai bisogno chiami una persona, ma se anche quella persona ne sa meno di te, la frittata è pronta. A loro, questi ragazzi sardi, va il premio frittata di giovedì 9 luglio. Chiama l'amico perché si è perso, ma l'amico non arriva mai perché si è perso pure lui.

0: dopo un concerto, ma anche l'amico si perde, entrambi salvati dopo le ricerche dai vigili del fuoco.
1: Ciao Ste, sono Pitto. Guarda, in Sardegna perdersi per noi è una cosa normalissima, perciò non c'è nessun problema. Ci perdiamo molto spesso, noi sardi siamo fatti così. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccio a te, amico mio. Pitto dalla Sardegna, testimonianza che in Sardegna ci si perde facilmente, ma la strada almeno lui la ritrova.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del PN1. Siete pronti a divertirvi? Siete pronti a ridere? Io sì. Presente.
0: Grande,
2: ciao ciao.
0: Piera, questo è un promo con la P maiuscola e giuro non l'ho pagata. Le offro solo bella musica. Scelta.

0: torneremo a Sharm el Sheikh, ci ricollegheremo con il Mar Rosso, dall'Egitto la Sfinge che è pronta con l'Enigma.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Piano piano sta scivolando via la nostra prima mezz'ora insieme, mancano 3 minuti e mezzo e saranno le 14:30, tra pochissimo l'enigma della Sfinge, collegamento con il Mar Rosso da Sharm el Sheikh con lei, la malefica, la nostra peggiore amica o miglior nemica, ma prima dell'enigma il cantante e youtuber statunitense Alex Warren con la sua nuova canzone, Passenger.

Warren, intitolata Passenger, che è inserita anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend e sabato alle 18 vi aspetto qui su Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. La nostra classifica.

0: dottoressa da beccarsi adesso qui su Radio Number One nel PN1 del 9 luglio con l'enigma della Sfinge. 393 444 0444. Andiamo in Egitto.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati dall'Egitto. Un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Non ho capito che cos'è un gregario. Un gregario, hai detto? Ah, con l'A. Ho capito, un gregario. Sfinge, devi essere così gentile da ripetere questo enigma, grazie.
2: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Adesso l'ho capito bene, è un gregario, come se fosse quel ciclista un gregario, no? Intelligente, vivace e ama esplorare. Chi potrebbe essere? 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola per entrare in top 10 e perché no ambire al titolo di supercampione.

0: tempi ero un giovanissimo Justin Bieber, 10 anni fa, quando era birichino, esuberante, con Sorry, appena sentita qui su Radio Number One. Torniamo immediatamente a collegarci con l'Egitto, linea verde con Sharm el Sheikh, la Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi potrebbe essere? Linea agli ascoltatori.
2: Ma ciao super radiologo, è il copilota, il navigatore nel rally. Ciao.
0: Non è il navigatore, il copilota, non si parla di rally, non siamo in automobile. Grazie comunque per aver risposto.
3: È un cagnolino, Maria Monza Brianza.
0: Non è un cagnolino, è un gatto, sostiene il signor Guerrino. Risponde Paola da Solferino, per me è un segugio, no.
4: È il cane da pastore, Davide da Limone Piemonte.
0: Il cane da pastore, no, torniamo a Mantova.
5: Sono tutte da Mantova.
0: Che casino.
5: Un drone di quelli che usano per gli spionaggi.
0: Ma dove sei a parlare? In un tobino. Non è comunque un drone, dovrei aver capito bene, un drone per spionaggio. No, non è quello.
6: Pronto, Gigina è personale, Stefano, sei il number one.
0: Ma chi sei?
6: Forever. Ascolta, il gregario If è quei quei chi? Con la bicicletta che vanno sulla strada, sono pericolosi. Devo stare attenti perché se no odio l'altro vanno super i prossimi. Oh sì!
0: Non è il gregario della bicicletta. Comunque la situazione potrebbe migliorare oppure.
7: Stefano, la soluzione all'enigma è facile.
0: Cioè, il piccione.
7: Ama viaggiare, esplorare. Non può essere altro che il piccione.
0: No, no.
8: Ciao Sfinge, può essere Lorenzo Barone? No. Ciao, Valentina Pontenossa Bergamo.
0: Dal piccione al barone un attimo.
9: Ciao Stefano, eccomi, Valentino da Piacenza. Secondo me, stavolta non la so.
0: Ah, perfetto, va bene così. Torniamo in Egitto, risentiamo l'enigma.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Siamo saliti a bordo di una macchina da rally, abbiamo detto no, non è il copilota, il famoso navigatore, quello che sta in parte all'autista.

0: il vostro nome da dove giocate e il titolo corretto per completare la top 10 di questo telefilm o serie TV.
1: Attenzione!
2: Il nostro signor Drummond è un falco veramente fuori serie.
3: Ha sentito che roba? Un falco fuori serie.
2: Comunque, devo dire che per voi è veramente una fortuna poter vivere in una casa così splendida.
4: Ehi, le dirò un segreto. Il signore è ricchissimo.
2: Allora voi due sareste veramente felici di vivere qui.
4: Se questo fosse il paradiso, mi ammazzerei domani.

0: sulla schiena, alcuni telefilm riescono a farti tornare alla mente ricordi che magari la tua mente aveva parzialmente cancellato. Lo è anche questo telefilm. Aspettiamo il titolo corretto al 393 444 0444. C'è un titolo di super campione o campionessa in palio, 3 medaglie da assegnare, l'oro, l'argento, il bronzo e una top 10 da completare.
1: Pomeriggio number one.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Siete su Radio Number One, mancano 11 minuti alle 4 di pomeriggio, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, questa volta con una serie TV anni 70-80, questa.
1: Attenzione.
2: Il nostro signor Drummond è un falco veramente fuori serie.
3: Ha sentito che roba? Un falco fuori serie.
2: Comunque, devo dire che per voi è veramente una fortuna poter vivere in una casa così splendida.
4: Ehi, le dirò un segreto. Il signore è ricchissimo.
2: Allora voi due sareste veramente felici di vivere qui.
4: Se questo fosse il paradiso, li ammazzerei domani.
0: Avranno risposto i nostri ascoltatori? Avranno detto tutti quel nome lì? No!
5: Happy Days.
0: Cosa hai detto?
5: Happy Days.
0: No, Happy Days.
5: La
0: no.
5: Lisa dalla provincia di Como.
0: Non è Happy Days.
6: Ciao, Roberta da Viadana. Sono i Robinson.
0: No, i Robinson. Ha detto davvero i Robinson? No.
7: La sigla è...
0: Qual è?
7: Di Alfred.
0: Alfred.
7: Marina da Genova.
0: Alfred, no.
8: Ciao, sono Alex da Como e Arnold.
0: Signori, lui l'ha detta, è Arnold. È quella, ma altri avevano risposto.
9: La famiglia Bradford, ciao Fabrizio Casnigo.
0: E poi?
10: I Bradford.
0: E poi?
11: Harlem contro Manhattan, Luca da Mantova.
0: E poi?
12: Genitori in blue jeans.
0: Ma
12: Rodolfo il cuccatore latino.
0: Ma no, dobbiamo essere chiari, precisi, puntuali. Il più veloce a rispondere lo ha fatto alle 15.42.
13: Sono Dario da Lodi, questo è il mio amico Arnold.
0: E lui è il super campione, quindi rimettiamola. Lui è stato il primo.
13: Sono Dario da Lodi, questo è il mio amico Arnold.
0: A Genova per premiare il secondo.
14: Arnold, Massimo da Genova.
0: Bravo Massimo.
15: Il mio amico Arnold, Emanuela da Sarezzo.
0: A Sarezzo, BS Brescia con la Ema terza.
16: Il mio amico Arnold, Isabella da Crema. Ciao Stefano.
0: Ciao, Alex da BG, il mio amico Arnold. Tutti alle 15.42 a cavallo con le 15.43.
17: Il mio amico Arnold, Giusy da Buscate.
0: Brava.
18: Come dimenticare Arnold.
0: Brava.
19: Ciao, è Arnold.
0: Lo sanno tutti.
20: Il mio amico Arnold, Cinzia da Como.
0: Brava Cinzia.
21: Arnold Gigetto.
0: Bravo.
22: Ciao.
23: Il mio amico Arnold.
0: Bravo.
24: Arnold, Stefano, Raffaello da Mantova. Ciao ciao.
0: Ciao Raffi.
25: È il mio amico Arnold.
0: Brava, brava.
25: Daniela da Idro.
26: Ciao. Arnold. Ciao.
0: E questa è la top 10. La risposta corretta era quella che avete sentito per la maggior parte da tanti vocali. Era il mio amico Arnold.

0: tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra poco qui su Radio Number One.
1: Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio con il PN1, il pomeriggio Radio Number One, qui su Radio Number One. Tra pochissimo, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. In questo istante sono le 4, spazio alle news.
1: Radio Number One, notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. La Russia dice anche che gli Stati Uniti armeranno Kiev con i missili Patriot, ma che d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei, così Mosca. Intanto sono sorte tensioni tra l'Italia e la Russia dopo che il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano all'ambasciata russa in Italia. Tajani ha spiegato come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. La Farnesina ha quindi convocato l'ambasciatore russo a Roma per discutere della situazione. Dopo essere stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi con una nota ha dichiarato di essere innocente e vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, ha scritto il leader del Popolo della Famiglia. Mondo della musica in lutto, a 75 anni è morta Bonnie Tyler. Da qualche settimana le sue condizioni di salute erano allarmanti dopo un delicato ricovero in Portogallo. Con la sua voce potente e roca ha portato al successo brani indimenticabili, a cavallo tra gli anni 70 e 80. Mondiali di calcio iniziano i quarti di finale alle 22 ora italiana. Ci sarà la partita tra Francia e Marocco. Domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: per partecipare e cercare di entrare in top 10.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge in collegamento da Sharm El Sheikh. Diciamo che questa parola nascosta è abbastanza complicata per molti di voi, però c'è Abdul che con i suoi fax ci dà degli aiuti. Ad esempio sappiamo, grazie ad Abdul, che è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Iniziate a preparare le caselle. 9, 5 consonanti, 4 vocali, secondo fax arrivato proprio in questo istante. Una persona lo potrebbe diventare. Ripeto, una persona lo potrebbe diventare. Pensate, cosa potrebbe diventare una persona? 5 consonanti e 4 vocali. Dai, incasellate. 393-444-0444. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ma c'è anche la musica scelta dai nostri programmatori. Miley

Miley Cyrus, Lindsay Buckingham alle 4:11 di questa calda giornata del 9 luglio 2026, resa ancora più calda dal collegamento Italia-Egitto a Sharm el Sheikh, 47 gradi percepiti al sole. C'è la Sfinge con la parola nascosta.

0: una persona lo potrebbe diventare. Centenario, ci scrive Guerrino, no.
1: Ciao, sono Drago, sceriffo da Bergamo. Secondo me la parola è orgoglioso.
0: Ciao sceriffo.
2: Potrebbe diventare cardinale.
0: No.
3: Ciao, la parola misteriosa della Sfinge potrebbe essere indovinello.
0: No.
3: Sempre è. Daniele da Brescia.
0: Non è quello, Dani.
4: La parola della Sfinge è permaloso. Roberto da Viadana.
0: Non è nemmeno permaloso.
5: Ciao, sono Paolo da Cene. La parola potrebbe essere arrogante.
0: No.
5: Buona giornata. Ciao ciao.
0: Non è arrogante, no, lui no.
6: Che sta chi più di minga sbagliato. È pippu pippera, è pippu pippera. Alla Ciccio Maniber.
0: No.
7: Nunzio da Bergamo. Cartolina, pantalone, scrittoio.
0: No, nessuna delle tre, caro.
8: Ciao, sono Giuliana della provincia di Como.
0: Ciao.
8: Ci provo. Potrebbe essere esorcista?
0: No, ma come esorcista? No, no.
9: Secondo me la parola è maggiore. No. Roberta del Busco.
0: No, con questa base no, eh. Solo una divinità potrebbe salvarmi.
10: Non ho capito l'indovinello.
0: Appunto. Cosa tesoro, non hai capito?
10: Non ho capito l'indovinello.
0: Ma non è un indovinello, è una parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo Abdul che ci dà degli indizi e questo è l'indizio numero uno. Una persona lo potrebbe diventare. 5 consonanti e 4 vocali. La parola è composta a 9 lettere. Il secondo indizio, ce l'abbiamo. Oh, che ansia con questa base. Lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura. Beh, così. Lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura. Una cosa positiva c'è, cioè non c'è più la base dell'esorcista. 393 444 0444.

0: quali una persona lo potrebbe diventare. Forse anche oggi lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura. La parola ingegnere, Michael da Mantova. Paola, la parola è centenario.
1: Loretta da Val Madrera, la parola è forse cittadino.
0: No.
1: Ciao.
0: No, no, no.
2: Secondo me la parola nascosta nel sarcofago è informata, Enea da Mantova.
0: No.
3: Ciao, Lorenzo dal Lago di Como. Invisibile.
0: No.
3: Ciao.
0: No,
4: no. Ciao. La soluzione all'enigma è allergico, Michela Claudio da Vergiate.
0: Non è allergico.
5: Potrebbe essere benestante.
0: No.
5: Orso da Legnano, che no, sta amico, sempre bene.
0: Amico orso, non è quello.
6: Sono Lorenzo dalla Valle Camonica. La parola potrebbe essere orfanello.
0: No, non è orfanello.
7: Ciao, la parola è sensibile.
0: No.
7: Ciao, sono Chiara da Costa Volpino.
0: Non è quella.
8: Fragilità.
0: No, non è quella. Abbiamo detto, lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura o chi ha avuto uno sforzo fisico. Potrebbe

0: Queen, siete su Radio Number One, stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte, questa volta la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, una persona lo potrebbe diventare, lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura, tipo oggi, o chi ha avuto uno sforzo fisico, quindi si parla di una persona, questa persona con tutte queste caratteristiche potrebbe essere...
1: Ciao Stefano, è affaticata!
0: No!
1: Ciao Giuliano!
0: No, no Giuliano!
2: Disidratata! No. Paolo da Como!
0: Non è disidratata!
3: Sono Sabri da Bergamo, la parola misteriosa è affannato!
0: No, no, no, no, no, abbiamo detto chi ha avuto uno sforzo fisico potrebbe essere una persona... E lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura, ovvero una persona...
4: La parola nascosta è accaldata. Melissa dal Bar L'Antico.
0: Signore e signori, Melissa è la nostra super campionessa, ore 16 e 14.
4: La parola nascosta è accaldata. Melissa dal Bar
0: L'Antico. Brava, brava.
5: Ciao, sono Marisol dalla provincia di Mantova. È accaldata?
0: Bravissima Marisol.
6: Allora, la parola è la persona è accaldata.
0: Bravo.
7: Ciao. È forse accaldato Federico Dallonato? Ciao.
0: Al femminile Fede.
8: La parola potrebbe essere accaldata Marco dalla provincia di Brescia.
0: Bravo, è accaldata.
9: Ciao, potrebbe essere accaldato Enrico da Bergamo.
0: Con la A, accaldata la persona.
10: Ciao, sono Ale da Sondrio. La parola potrebbe essere accaldato.
0: Con la A, con la A.
11: In senso da Mantova, accaldato.
0: Sempre con la A.
12: Ciao, sono Roberta da Mantova, la parola è accaldato.
0: Sempre con la A.
13: Number one, sono Giulia da Mantova, la parola potrebbe essere accaldato.
0: Saluto. Va benissimo, un saluto, un abbraccio anche a te, a tutti gli amici di Mantova e provincia. Grazie per aver giocato, la parola nascosta nel sarcofago di oggi era accaldata. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, piccolo break, tra poco il traffico.
14: Con Radio Number One
15: l'estate 2026
14: è più calda che mai.
15: Ascoltaci,
14: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
15: Alfa,
14: Charlie Puth,
15: Serena Brancale,
14: Madame e tanti altri.
15: Tieni sempre accesa Radio Number One.
14: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
15: Tutta la musica che cerchi è

4:28, uno sguardo al traffico, ci sono incidenti e code sulla 13 Bologna-Padova, dove un incidente tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione Bologna causa code. Anche sulla 1 Milano-Bologna c'è un incidente allo svincolo di Modena Sud con code, e code anche sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, per traffico intenso in più tratti. Andiamo sulla 1 Milano-Bologna, c'è un veicolo fermo tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, prestare la massima attenzione. Sulla 10 Genova Ventimiglia, materiali dispersi all'area di servizio Bordighera in direzione Ventimiglia. C'è un veicolo invece in avaria sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, siamo all'uscita Baggio Cusago. Lavori in corso sulla 9 Lainate Chiasso, con personale su strada allo svincolo Chiasso, uscita merci in direzione Como. Infine sulla 6 Torino Savona, lavori tra lo svincolo Altare e l'allacciamento con la 10 in direzione Savona. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Ultima mezz'ora di questa calda, rovente, caldissima giornata di giovedì 9 luglio. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni giovedì dalle 2 alle 5, il pomeriggio Number One. Tra pochissimo prenderemo il volo verso la Sicilia Bedda. Andremo a Palermo perché c'è una suora indagata per truffa, perché prometteva un posto in paradiso in cambio di denaro. Pure le suore, insomma. Cosa ne pensate? 393-444-0444. Vi sareste fidati della suora che prometteva un posto in paradiso?

ma soprattutto altre emozioni. Andiamo a Palermo, c'è una suora indagata per truffa perché prometteva un posto in paradiso in cambio di denaro e probabilmente qualcuno ci credeva, e la procura di Palermo ha chiuso le indagini nei confronti di suora Antonina, 88 anni, e della collaboratrice laica Giuseppa, accusate di truffa aggravata e circonvenzione di incapace, perché le indagate sono accusate di aver raggirato diversi fedeli facendo leva sulla paura dell'inferno e su una presunta debolezza psicofisica delle vittime. Se non mi dai quei soldi lì,

Vi accompagno in Romagna, Riviera Romagnola, non per mangiare insieme la piadina, anche perché lo farei molto volentieri. Purtroppo devo raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Cioè, gli albergatori e soprattutto i riminesi ne stanno vedendo di tutti i colori in Riviera in questi giorni. C'è un ubriaco che a Rimini, dopo una serata, probabilmente perché era ubriaco e alterato, cosa ha fatto? Ha aggredito un semaforo. È dovuto intervenire la polizia per dividere lui dal semaforo. Ma tutto a posto. Chissà cosa aveva bevuto e soprattutto chissà cosa aveva fumato per prendersela con questo semaforo, tra l'altro spento.

0: a tutti quelli che stanno preparando la valigia o il bagaglio a mano per non pagare supplementi in aereo, visto che ultimamente portarsi la valigia costa più del biglietto aereo. 16:44, piccolo break, tra pochissimo una grande canzone. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

la provincia di Palermo, a te Maria Grazia che ci scrivi giustamente tutti i giorni. Fa caldo in Sicilia, da Palermo a Catania, perché con l'app ci sta ascoltando Martina dalla provincia di Catania. Martina con l'app che potete scaricare gratis. E ancora Luca da Milano, c'è Kate di Varese che appartiene al club delle accaldate, e accaldate è la risposta corretta alla parola nascosta di oggi. Luisa di Mantova, dei nostri, ancora leggevo Andrea da Genova, che caldo fa anche in Liguria. Un abbraccio anche alla Marghe di Piacenza, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo come accade ogni giorno sul nostro WhatsApp, sfruttando il 393 444 0444. Si avvicina l'appuntamento con le donne al volante, si stanno riscaldando in esterna Agnes e Lilli, prontissime a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Tra pochissimo ci rilasseremo con The Wave, il pezzo di Jungle, ma prima una delle canzoni del momento, direttamente dalla Play One, Mick su Radio Number One, Beautiful Friends.

0: Jungle di Wave, un po' di relax mentale in chiusura ci voleva, ci siamo rilassati con questa canzone che va a chiudere il quarto appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto, torno domani a partire dalle ore 14 con il PN1 che aprirà le porte al weekend. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate il riascolta. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante. Ciao!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One,
3: tutta la musica che cerchi

0: già qui. Eccoci qua, sono le 17, ci siamo.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, secondo il Cremlino la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. La Russia dice anche che gli Stati Uniti armeranno Kiev con i missili Patriot, ma che d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei. Così Mosca. Intanto sono sorte tensioni tra l'Italia e la Russia dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano all'ambasciata russa in Italia. Tajani ha spiegato come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. La Farnesina ha quindi convocato l'ambasciatore russo a Roma per discutere della situazione. Alla stampa ha detto: l'Italia è senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Dopo essere stato posto ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi con una nota ha dichiarato di essere innocente vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, ha scritto il leader del Popolo della Famiglia. Nella città santa di Mashhad in Iran è in corso il corteo funebre per Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa dai raid israelo-statunitensi lo scorso 28 febbraio. Partecipano funzionari politici di 45 paesi, oltre a centinaia di migliaia di fedeli in lutto. Intanto proseguono i raid degli Stati Uniti contro l'Iran con il traffico marittimo attraverso Hormuz, che si è quasi completamente fermato. Trump: noi vogliamo una tregua, ma non so se la rispetteranno. Ogni volta che ci colpiscono, noi li colpiamo 20 volte. Mondiali di calcio iniziano i quarti di finale alle 22 ore italiana. Ci sarà la partita tra Francia e Marocco, rivincita della semifinale di 4 anni fa. Domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera. A 20 anni esatti dal cielo azzurro sopra Berlino, la nazionale azzurra prova a ripartire. Il nuovo presidente della FIGC Malagò ha annunciato possibili sorprese per il ruolo di direttore tecnico. Ha confermato che questa è la settimana decisiva anche per quanto riguarda il nome del prossimo CT. Tennis a Wimbledon invece è il giorno delle semifinali del tabellone femminile. Muchova sfida Gauff, Kostiuk in campo contro Noskova. Sinner si allena invece in vista della semifinale del maschile di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
3: Dammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
4: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Ma noi qui in studio abbiamo un mappamondo, ogni tanto col dito giriamo e diciamo io e Agnese, dove andiamo oggi Agnese?
2: Andiamo, spaziamo in lungo e in largo.
1: Sì, cerchiamo perlomeno. Vabbè, abbiamo come al solito tante cose da raccontarvi, le solite due, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, donne al volante fino alle 20 per raccontarvi un po' e poi oggi... Puntatona.
2: Avremo una super ospite
1: con
2: noi.
1: Oggi davvero una super ospite, non vogliamo anticipare nulla, anche se i social hanno già diffuso.
2: Fa niente.
1: Vabbè, ma magari andate anche sui nostri social, sui social di Radio Number One. Intanto ascoltiamoci Annalisa con la sua canzone estiva.

0: sua canzone estiva. E a proposito di estivo, di caldo, di
1: festa,
0: di pirotecnico
1: anche, certo.
0: Lo sapete che cosa sta andando in Italia? Dicono, cioè, una cosa che va bene negli Stati Uniti, sta andando forte da anni, però in Italia sta andando forte la festa del divorzio. Eh? È vero che ci si sposa di meno e si divorzia anche di meno, dati Istat alla mano, però insomma c'è questa tendenza.
1: Esattamente, arriva direttamente dagli Stati Uniti e insomma tutte le persone che vogliono dire addio alla loro vita precedente decidono di dare un valore simbolico a questa scelta chiudendo pubblicamente un capitolo della propria vita con una mega festa. Ma non ci dobbiamo aspettare un'uscita con gli amici a farci una birretta, un gin tonic, quello che volete, per festeggiare la fine del matrimonio? No, una festa vera e propria, con tanto di location esclusiva, villa con piscina, catering e tutto quello che magari potrebbe offrire un matrimonio. Ecco, voi lo fate anche per la festa del divorzio.
0: Ma scusa, io devo fare una festa, spendere un sacco di soldi esattamente come per un matrimonio e poi sono divorziato?
1: Sì.
0: O divorziata?
1: Esattamente.
0: Vabbè, non lo so, non so che cosa ne pensiate voi e quindi appunto ve lo chiediamo.
2: Ma tu, sì.
0: Ma ritenete opportuno festeggiare, che poi dipende, allora diciamo anche due cosette: la prima, come ti lasci,
1: esatto, e con chi stavi prima,
0: e con chi stavi prima, esatto, se proprio è una liberazione per te, perché per molti è stata una liberazione la separazione, il divorzio eccetera, allora puoi anche festeggiare con
1: queste cose bellissime.
0: Se invece è uno di quei divorzi tristi, dove magari insomma ci sono anche i bambini,
1: esatto,
0: cose di questo tipo, c'è poco da festeggiare.
1: Ecco,
0: perché i soldi è meglio che li risparmi,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: ti servono. Quindi se volete dire la vostra,
1: 393 444 044

0: singolo di Somber che si intitola My Body Isn't Ready qui su Radio Number One. Donne al volante che parlano e
1: anche il mio, anche non il mio ready. Body non è ready,
0: non è ready,
1: no.
0: Per questo caldo
1: anche il mio corpo non è pronto in questo, ma in tutti i sensi proprio. Vabbè, in ogni caso
0: non ce la fa. Donne al volante che stavano parlando di divorzi, ma non dei soliti divorzi, dei divorzi festeggiati in grande, perché è questa tendenza che sta arrivando anche in Italia. Qualcuno lo sta già festeggiando, l'ha già fatto, arriva dagli Stati Uniti e tra le tante perplessità c'è anche Franci che ci dice: ma si danno anche le buste alla festa del divorzio?
1: come per le nozze,
0: perché
1: come
0: alla
1: le
0: fine
1: matrimoni.
0: La festa è un po' come quella del matrimonio, festa in grande col buffet, con gli amici, i familiari, per festeggiare questo nuovo capitolo della vita. E effettivamente si fa 50-50. Ci
1: chiede, bella domanda Franci, grazie. Sentiamo, salutiamo Silvia tra l'altro che ci sta seguendo, ciao Silvia. E poi c'è Fabiana che dice questa cosa a proposito di divorzio:
2: io ho divorziato, ma in realtà siamo andati io e mio allora ancora marito in motorino in comune a divorziare insieme, sul motorino insieme.
1: Hai capito?
2: Perché comunque avevamo un buon rapporto, io poi sono stata al suo nuovo matrimonio, quindi
0: dai,
2: abbiamo
0: bene.
2: Fatto insomma è una cosa molto molto amichevole, però la festa...
1: vedi insomma alla fine c'è la possibilità di rimanere amici,
0: ma sì.
1: Non ci si piglia per i capelli insomma è possibile.
0: E comunque c'è Sabina da Arcisate che lei ha festeggiato, ma l'ha fatto prima di tutti nel 2014, ha festeggiato il divorzio e ci ha mandato anche le foto delle torte e le bomboniere, ha fatto anche le bomboniere.
1: Che numero uno,
0: no, davvero Sabina, sei tutti noi.
1: Io non lo farei, però sei una numero uno. Dua Lipa.

0: dall'Italia questa ragazza, non se ne va più, è ancora in giro che festeggia il matrimonio, a proposito di matrimonio, Dua Lipa.
1: Almeno lei festeggia il matrimonio,
0: esatto,
1: dai.
0: Speriamo che duri. Ormai bisogna dire l'omaggio, come dire, il saluto che puoi fare, sì, l'augurio che puoi fare a uno che si sposa, speriamo
1: che duri.
0: Sì, in questo caso sì. Va bene, noi donne al volante tra poco.
1: Il traffico.
0: Oh, che meraviglia.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Al traffico in questo momento.
1: Iniziamo con la situazione più critica in questo momento sulla A10. Ci sono 17 chilometri di coda tra il bivio A10 inizio con Planare di Savona e il bivio A10 A26 dei Trafori per il ripristino di un incidente. L'entrata consigliata verso Genova e Genova Pra, l'uscita consigliata per chi arriva da Ventimiglia e Savona Vado sul Complanare di Savona. Ma attenzione, perché appunto tra Savona e Pra in direzione di Genova ci sono veramente lunghissime code, come abbiamo visto. Sulla 1 c'è un altro incidente tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la 15, la Parma La Spezia in direzione di Bologna, anche qui vengono segnalate lunghe code. Sulla 4, la Brescia Padova, ci sono 9 chilometri di coda per un incidente tra Verona Sud e Soave in direzione di Padova, e ancora in questa direzione altri 3 chilometri di coda per traffico intenso tra la A21 e Brescia Est. Sempre sulla 4, ma la Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione di Torino per traffico intenso. Sulla tangenziale ovest tra la 1 e il 7 milanese verso la 8 ci sono code, e ancora sulla tangenziale est di Milano rallentamenti tra la 1 e la tangenziale nord verso Lecco. Sulla 13 la Bologna-Padova, code tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna per un incidente, altro incidente però tra Altedo e Bologna Interporto sulla stessa tratta. Chiudiamo con la tangenziale di Modena, dove ci sono code allo svincolo di Modena statale 413 verso Modena Nord A1 per un altro incidente.
0: Portate tantissima pazienza alla guida, continuate a viaggiare con noi donne al volante. La pazienza è quella che ci salverà, ne sono sicura, ma a volte ci salva anche l'aria condizionata, specialmente d'estate quando fuori c'è un'altra ondata di calore.
1: Esatto, tu pensa, 17 chilometri di code in autostrada sulla 10 e non hai l'aria condizionata.
0: Ecco, lì potresti diventare un pollo arrosto.
1: Io so cosa farei in quel caso, scenderei dall'auto, la mollerei lì, tanto chilometri più, chilometri meno di coda, non cambia nulla, e me ne vado.
0: Sì, lo farei anch'io.

0: detto fulminacci. Poi maledetto me fulminacci.
1: Sì, cioè, sì, è proprio
0: sembra un po' una minaccia in generale. E ci siamo, donne al volante. Come va questo pomeriggio di giovedì? Dai che giovedì. Dai. Non l'abbiamo ancora detto, dai che giovedì. Va bene, donne al volante e parliamo di aria condizionata. Posso dire una cosa? Questa mattina sono andata in un supermercato di cui non farò nome, vicino a casa.
1: Ok.
0: Sono entrata, c'è stata un'escursione termica di almeno 20 gradi e per evitare di farmi venire uno square house ho messo la borsa davanti alla pancia. Ma veramente, ma un freddo, ma non ero nemmeno, ero nel reparto frutta.
1: Non ero nemmeno
0: nel reparto freezer, ma renditi conto, ma va bene tutto, però va bene che...
1: E tu pensa mannaggia. Che noi italiani, anzi europei, ragioniamo così, diciamo forse è un po' troppo l'escursione termica qui ci ammazzerà, e invece negli Stati Uniti, così come anche in Asia, è una roba normalissima. È persino normale avere l'aria condizionata nei porcini. Quindi i cari sì. maialini sì. sono al fresco in
0: ma
1: Cina.
0: Ma persino negli stadi.
1: Esatto.
0: Allo stadio gli americani mettono il condizionatore a 21 gradi quando magari fuori la temperatura percepita è di 40-43 gradi. Ma che senso ha? Per noi non ne ha, per loro invece è assolutamente normale.
1: Sì, sì, noi europei abbiamo questa diffidenza per l'aria condizionata, in effetti, perché non tutti in Europa, parliamo di Europa, non parliamo di Italia, ha l'aria condizionata in casa. È una cosa quasi malvista a volte.
0: Beh, addirittura l'Agenzia Internazionale dell'Energia nel 2025 ha stabilito, facendo dei resoconti insomma generali, che soltanto il 20% delle abitazioni europee aveva un sistema di condizionamento dell'aria. In Italia siamo al 55%.
1: Sì.
0: Siamo un po' più furbi.
1: Siamo un po' più furbi, esatto.
0: Tra l'altro dicono al nord fa più freddo, certo. E quindi non è così col cavolo, ormai anche da noi adesso fa caldo.
1: Beh, forse nel nord Europa, ecco, ma infatti tante famiglie decidono di mettere l'aria condizionata solo per casi estremi, la usano solo per casi estremi,
0: oppure quando ci sono persone anziane, sai che sono
1: però insomma... tante volte sono proprio le persone anziane che dicono no, io ho vissuto 80 anni su questa terra senza aria condizionata e continuerò ancora così.
0: Poi diciamo che gli europei in generale, non so gli italiani se lo facciano per quello, però gli europei in generale lo fanno anche per una questione proprio di ambiente,
1: sì,
0: di rispetto per l'ambiente, eccetera,
1: c'è una
0: eccetera.
1: Sensibilità diversa sì. rispetto agli Stati Uniti, all'Asia.
0: Beh, gli americani d'altronde hanno un presidente che dice che il problema del clima non esiste.
1: Sì, appunto, quindi perché mai?
0: Vabbè. Come vedi, il frutto non si allontana mai troppo dalla pianta.